delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato ad Axios che le probabilità sono esattamente al 50% riguardo alla possibilità di concludere un buon accordo con l'Iran o di spazzarli via. Trump ha aggiunto che nel corso della giornata incontrerà i suoi negoziatori per discutere l'ultima offerta dell'Iran e che probabilmente entro domani deciderà se riprendere o meno la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che accetterà solo un accordo che includa la questione dell'arricchimento dell'uranio e delle scorte esistenti dell'Iran. Fonti ad Al-Arabiya intanto hanno riferito che l'Iran si è offerto di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese. Lunedì pomeriggio inizieranno le autopsie sui corpi dei 5 subitaliani morti in una grotta alle Maldive. Rientrate oggi in Italia le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. L'aereo della Turkish Airways è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13. I feretri sono stati poi trasportati all'obitorio dell'ospedale di Gallarate nel Varesotto. La salma del quinto sub, Gianluca Benedetti, era già rientrata in Italia nei giorni scorsi. Ad Acerra, in provincia di Napoli, Papa Leone XIV ha incontrato oltre 12.000 fedeli in una visita pastorale dedicata alla Terra dei Fuochi. Nel Duomo ha ascoltato le famiglie delle vittime dell'inquinamento e i malati, denunciando la cultura del privilegio e gli interessi che hanno colpito il territorio, lanciando un messaggio di speranza e rinascita. Il ciclismo, terza vittoria di tappa per Vingegaard dopo Blockhaus e Corno alle Scale. Il danese taglia il traguardo per primo anche al termine della durissima Aosta Pila, 133 km tra salite e discese e pochissimi momenti per recuperare, strappando la maglia rosa a Eulalio, seconda posizione per Felix Gall davanti a Hindley e a Piganzoli, quinto posto per Pellizzari. Eulalio resta maglia bianca a Conad, il portoghese precede nella classifica della maglia bianca Pellizzari. Ed è tutto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare, soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali-scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale. Motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto, potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona domenica dalla redazione. Sparatoria vicino alla Casa Bianca. L'assalitore colpito dagli agenti delle forze di sicurezza dopo aver aperto il fuoco a un checkpoint e poi morto in ospedale per le ferite riportate. Ferita e in gravi condizioni anche una persona che si trovava nei paraggi. L'aggressore, identificato nel 21enne Nasir Best. Il giovane era noto agli agenti del Secret Service con il quale si era scontrato in altre due occasioni in passato. Donald Trump ha dichiarato su Truth che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Oltre a molti altri elementi dell'accordo, verrà aperto lo stretto di Hormuz, ha spiegato il presidente USA. Washington e Teheran, scrive Axios, starebbero discutendo un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni con la Repubblica Islamica, che si impegnerebbe a rinunciare alla propria scorta di uranio arricchito. Secondo il New York Times, l'accordo sospenderebbe le ostilità su tutti i fronti, anche in Libano. Ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana e sul nucleare non è stato preso alcun impegno. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per gli 894 comuni al voto in Italia. Sono oltre 6,6 milioni di cittadini chiamati alle urne per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. Tra le grandi città al voto, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno. Il cinema Fjord del regista romeno Cristian Mungiu ha vinto la Palma d'Oro al 79° Festival di Cannes. Il premio per la miglior regia è stato ex aequo, così come quelli per i migliori attori protagonisti, sia maschili che femminili. Il calcio, oggi gli ultimi verdetti del campionato di Serie A. In contemporanea alle 20:45, le 5 partite che decidono le altre due qualificate in Champions con l'Inter tricolore e il Napoli e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Sempre oggi si gioca il derby emiliano tra Parma e Sassuolo alle 15 e alle 18 al Maradona il Napoli riceve l'Udinese. Ieri pioggia di gol al Dallara con il 3-3 tra Bologna e Inter. La Lazio ha chiuso la stagione battendo in rimonta 2-1 il Pisa all'Olimpico. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato su Truth che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve. L'intesa, ha spiegato il presidente USA, prevede anche l'apertura dello stretto di Hormuz. Washington e Teheran, scrive Axios, starebbero discutendo un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni con la Repubblica Islamica, che si impegnerebbe a rinunciare alla propria scorta di uranio altamente arricchito. Secondo il New York Times, l'accordo sospenderebbe le ostilità su tutti i fronti, anche in Libano, ma i pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana e sul nucleare non è stato preso alcun impegno. Sparatoria vicino alla Casa Bianca, l'assalitore colpito dagli agenti delle forze di sicurezza dopo aver aperto il fuoco vicino a un checkpoint e poi morto in ospedale per le ferite riportate. Ferita e in gravi condizioni anche una persona che si trovava nei paraggi. L'aggressore, identificato nel 21enne Nasir Best, il giovane già noto agli agenti del Secret Service, aveva mostrato in passato problemi mentali. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei quasi 900 comuni al voto in Italia. Sono oltre 6,6 milioni i cittadini chiamati alle urne per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. La sfida principale a Venezia, affari puntati anche su Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Il cinema Fjord del regista romeno Cristian Mungiu ha vinto la Palma d'Oro al 79esimo Festival di Cannes. Il premio per la miglior regia è stato ex aequo, così come quelli per i migliori attori protagonisti, sia maschili che femminili. Il calcio, oggi l'ultima di Serie A. In contemporanea alle 20:45 le 5 partite che decidono le altre due qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Si parte alle 15 con il derby emiliano tra Parma e Sassuolo. Alle 18 al Maradona il Napoli riceve l'Udinese. Ieri pioggia di gol al Dallara con il 3-3 tra Bologna e Inter. La Lazio ha chiuso la stagione battendo 2-1 il Pisa all'Olimpico. Anche la Formula 1, George Russell su Mercedes scatterà dalla pole oggi nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. In prima fila anche il compagno ai box Kimi Antonelli, quinta la prima Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato su Truth che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve. L'intesa, ha spiegato il presidente USA, prevede anche l'apertura dello stretto di Hormuz. Washington e Teheran, scrive Axios, starebbero discutendo un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni con la Repubblica Islamica, che si impegnerebbe a rinunciare alla propria scorta di uranio altamente arricchito. Secondo il New York Times, l'accordo sospenderebbe le ostilità su tutti i fronti, anche in Libano, ma i pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana e sul nucleare non è stato preso alcun impegno.

0: impegno. Sparatoria vicino alla Casa Bianca, l'assalitore colpito dagli agenti delle forze di sicurezza dopo aver aperto il fuoco vicino a un checkpoint e poi morto in ospedale per le ferite riportate. Ferita e in gravi condizioni anche una persona che si trovava nei paraggi. L'aggressore, identificato nel 21enne Nasir Best, il giovane già noto agli agenti del Secret Service, aveva mostrato in passato problemi mentali. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei quasi 900 comuni al voto in Italia. Sono oltre 6,6 milioni i cittadini chiamati alle urne per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. La sfida principale a Venezia, affari puntati anche su Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Il cinema Fjord del regista romeno Cristian Mungiu ha vinto la Palma d'Oro al 79esimo Festival di Cannes. Il premio per la miglior regia è stato ex aequo, così come quelli per i migliori attori protagonisti, sia maschili che femminili. Il calcio, oggi l'ultima di Serie A. In contemporanea alle 20.45 le 5 partite che decidono le altre due qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Si parte alle 15 con il derby emiliano tra Parma e Sassuolo. Alle 18 al Maradona il Napoli riceve l'Udinese. Ieri pioggia di gol al Dallara con il 3-3 tra Bologna e Inter. La Lazio ha chiuso la stagione battendo 2-1 il Pisa all'Olimpico. Anche la Formula 1, George Russell su Mercedes scatterà dalla pole oggi nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. In prima fila anche il compagno ai box Kimi Antonelli, quinta la prima Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Ottimismo USA su un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie, ha dichiarato dall'India il segretario di Stato americano Marco Rubio. I dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, aveva affermato in precedenza il presidente Donald Trump, spiegando che l'intesa prevede anche l'apertura dello stretto di Hormuz. Washington e Teheran, scrivono i media USA, starebbero discutendo un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni con la Repubblica Islamica, che si impegnerebbe a rinunciare alla propria scorta di uranio altamente arricchito. L'accordo sospenderebbe le ostilità su tutti i fronti, anche in Libano, ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana e sul nucleare non è stato preso alcun impegno, e preoccupazione in Israele per il fatto che il cessate il fuoco sarebbe collegato a quello in Libano. Almeno 4 morti e oltre 60 feriti nei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev e la regione circostante nella notte tra sabato e domenica, lo hanno riferito le autorità locali ucraine. 2 vittime e 56 feriti nella capitale, dove sono stati danneggiati diversi edifici e una scuola. Nell'attacco di Mosca ha colpito anche un complesso residenziale dove abita l'ambasciatore dell'Albania. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, ha affermato il presidente Zelensky in un messaggio su Telegram. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei quasi 900 comuni al voto in Italia per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. La sfida principale a Venezia, fare i puntati anche su Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Il calcio, oggi l'ultima di Serie A, in contemporanea alle 20.45, le 5 partite che decidono le altre 2 qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. La Formula 1, Russell su Mercedes, dopo la sprint si prende anche la pole nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. In prima fila anche il compagno ai box Kimi Antonelli, quinta la prima Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc, semaforo verde alle 22 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Ottimismo USA su un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie, ha dichiarato dall'India il segretario di Stato americano Marco Rubio. I dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, aveva affermato in precedenza il presidente Donald Trump, spiegando che l'intesa prevede anche l'apertura dello stretto di Hormuz. Washington e Teheran, scrivono i media USA, starebbero discutendo un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni con la Repubblica Islamica, che si impegnerebbe a rinunciare alla

0: propria scorta di uranio altamente arricchito. L'accordo sospenderebbe le ostilità su tutti i fronti, anche in Libano, ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana e sul nucleare non è stato preso alcun impegno e preoccupazione in Israele per il fatto che il cessate il fuoco sarebbe collegato a quello in Libano. Almeno 4 morti e oltre 60 feriti nei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev e la regione circostante nella notte tra sabato e domenica, lo hanno riferito le autorità locali ucraine. 2 vittime e 56 feriti nella capitale, dove sono stati danneggiati diversi edifici e una scuola. Nell'attacco di Mosca ha colpito anche un complesso residenziale dove abita l'ambasciatore dell'Albania. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, ha affermato il presidente Zelensky in un messaggio su Telegram. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei quasi 900 comuni al voto in Italia per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. La sfida principale a Venezia, fare i puntati anche su Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Il calcio, oggi l'ultima di Serie A, in contemporanea alle 20.45, le 5 partite che decidono le altre 2 qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. La Formula 1, Russell su Mercedes, dopo la sprint si prende anche la pole nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. In prima fila anche il compagno ai box Kimi Antonelli, quinta la prima Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc, semaforo verde alle 22 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici.

materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Let's get it.
1: Su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
2: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari contro l'Ucraina con massicci bombardamenti notturni. Lo ha affermato il presidente Zelensky, conferme anche da Mosca. I violenti attacchi che hanno colpito Kiev e la regione della capitale hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti. Ottimismo USA su un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie, ha dichiarato dall'India il segretario di Stato americano Marco Rubio, in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad. Delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi il prossimo 5 giugno. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni, la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano. Resta invece il nodo sul nucleare del

0: La Repubblica Islamica e Papa Leone XIV è tornato a pregare per la fine delle guerre. Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore, ha detto il pontefice nell'omelia della messa di Pentecoste. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei quasi 900 comuni al voto in Italia per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali, la sfida principale a Venezia, fari puntati anche su Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Il calcio oggi l'ultima di Serie A, in contemporanea alle 20:45 le 5 partite che decidono le altre due qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Parma. La domenica di campionato al via le 15 con Parma Sassuolo, alle 18 il Napoli riceve l'Udinese. La Formula 1, Russell su Mercedes dopo la sprint si prende anche la pole nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. In prima fila anche il compagno ai box Kimi Antonelli, quinta la prima Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc, semaforo verde alle 22 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari contro l'Ucraina con massicci bombardamenti notturni. Lo ha affermato il presidente Zelensky, conferme anche da Mosca. I violenti attacchi che hanno colpito Kiev e la regione della capitale hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti. Ottimismo USA sull'accordo con l'Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie, ha dichiarato dall'India il segretario di Stato americano Marco Rubio, in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad. Delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi il prossimo 5 giugno. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni, la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano. Resta invece il nodo sul nucleare della Repubblica Islamica. E Papa Leone XIV è tornato a pregare per la fine delle guerre. Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore, ha detto il pontefice nell'omelia della messa di Pentecoste. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei quasi 900 comuni al voto in Italia per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. La sfida principale a Venezia, fari puntati anche su Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Il calcio oggi l'ultima di Serie A, in contemporanea alle 20:45 le 5 partite che decidono le altre 2 qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Parma. La domenica di campionato al via le 15 con Parma-Sassuolo, alle 18 il Napoli riceve l'Udinese. La Formula 1, Russell su Mercedes dopo la sprint si prende anche la pole nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. In prima fila anche il compagno ai box Kimi Antonelli, quinta la prima Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc, semaforo verde alle 22 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari contro l'Ucraina con massicci bombardamenti notturni. Lo ha affermato il presidente Zelensky, conferme anche da Mosca. I violenti attacchi che hanno colpito Kiev e la regione della capitale hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti. Ottimismo USA su un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie, ha dichiarato dall'India il segretario di Stato americano Marco Rubio, in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad. Delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi il prossimo 5 giugno. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni, la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano. Resta invece il nodo sul nucleare della Repubblica Islamica. E Papa Leone XIV è tornato a pregare per la fine delle guerre. Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore, ha detto il pontefice nell'omelia della messa di Pentecoste. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei quasi 900 comuni al voto in Italia per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. La sfida principale a Venezia, fari puntati anche su Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Il calcio oggi l'ultima di Serie A, in contemporanea alle 20:45 le 5 partite che decidono le altre 2 qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Parma. La domenica di campionato al via le 15 con Parma Sassuolo, alle 18 il Napoli riceve l'Udinese. La Formula 1, Russell su Mercedes dopo la sprint si prende anche la pole nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. In prima fila anche il compagno ai box Kimi Antonelli, quinta la prima Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc, semaforo verde alle 22 italiane.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari contro l'Ucraina con massicci bombardamenti notturni. Lo ha affermato il presidente Zelensky, conferme anche da Mosca. I violenti attacchi che hanno colpito Kiev e la regione della capitale hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti. Ottimismo USA su un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie, ha dichiarato dall'India il segretario di Stato americano Marco Rubio, in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad. Delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi il prossimo 5 giugno. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni, la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano. Resta invece il nodo sul nucleare della Repubblica Islamica. E Papa Leone XIV è tornato a pregare per la fine delle guerre. Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore, ha detto il pontefice nell'omelia della messa di Pentecoste. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei quasi 900 comuni al voto in Italia per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. La sfida principale a Venezia. Fari puntati anche su Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Il calcio oggi l'ultima di Serie A in contemporanea alle 20:45, le 5 partite che decidono le altre 2 qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Parma. La domenica di campionato al via le 15 con Parma Sassuolo, alle 18 il Napoli riceve l'Udinese. La Formula 1, Russell su Mercedes dopo la sprint si prende anche la pole nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. In prima fila anche il compagno ai box Kimi Antonelli, quinta la prima Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc, semaforo verde alle 22 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari contro l'Ucraina con massicci bombardamenti notturni. Lo ha affermato il presidente Zelensky, conferme anche da Mosca. I violenti attacchi che

Hanno colpito Kiev, la regione della capitale, hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti. Ottimismo USA su un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie, ha dichiarato dall'India il segretario di Stato americano Marco Rubio, in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad. Delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi il prossimo 5 giugno. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni, la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano. Resta invece il nodo sul nucleare della Repubblica Islamica. E Papa Leone XIV è tornato a pregare per la fine delle guerre. Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore, ha detto il pontefice nell'omelia della messa di Pentecoste. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei quasi 900 comuni al voto in Italia per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali, la sfida principale a Venezia, fari puntati anche su Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Il calcio oggi l'ultima di Serie A, in contemporanea alle 20:45 le 5 partite che decidono le altre 2 qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Parma. La domenica di campionato al via le 15 con Parma Sassuolo, alle 18 il Napoli riceve l'Udinese. La Formula 1, Russell su Mercedes dopo la sprint, si prende anche la pole nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. In prima fila anche il compagno ai box Kimi Antonelli, quinta la prima Ferrari di Hamilton, ottava l'altra rossa di Leclerc, semaforo verde alle 22 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane.

0: Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma senza accelerazioni verso una firma immediata dell'accordo. A chiarirlo è stato il presidente americano Donald Trump, che su Truth ha definito i colloqui ordinati e costruttivi, spiegando di aver chiesto ai propri incaricati di non affrettare l'intesa perché il tempo è dalla nostra parte. Secondo quanto riferito da Axios, citando un alto funzionario dell'amministrazione americana, restano ancora diversi dettagli da definire, in particolare sulle formulazioni relative alle questioni nucleari. La stessa fonte ha aggiunto che la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, pur senza garanzie su una conclusione definitiva. E intanto prende forma l'ipotesi di un nuovo round di colloqui tra Washington e Teheran il prossimo 5 giugno. Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Alle 12 affluenza al voto del 14,73%, un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tra le città più importanti al voto, Venezia e Reggio Calabria. Forza Italia rilancia il confronto sulla giustizia e annuncia una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati da discutere a breve all'interno della maggioranza. A comunicarlo è stato il capogruppo azzurro alla Camera, Enrico Costa, che sui social ha richiamato le criticità emerse dopo il referendum sulla giustizia, definendo necessario intervenire con riforme ordinarie. Apertura immediata della Lega con la presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, che ha definito la responsabilità civile dei magistrati una priorità condivisa dal partito. La senatrice ha però sottolineato la necessità di un testo equilibrato, escludendo qualsiasi impostazione punitiva nei confronti della magistratura. Un lungo applauso ha accolto a Pollenzo l'arrivo della bara di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Da tutta Italia, ma anche dall'estero, sono arrivati soci, attivisti, studenti e amici, rappresentanti del mondo della cultura, della politica e dell'informazione, per rendere omaggio a una delle figure simbolo della tutela della biodiversità e della cultura alimentare. Presenti tra gli altri Don Luigi Ciotti, Antonio Ricci, Jacopo Fo e Monio Vadia. Petrini, morto giovedì sera nella sua casa di Bra all'età di 76 anni, aveva fondato Slow Food nel 1986, dando vita negli anni anche alla rete internazionale Terra Madre e all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La cerimonia si è svolta in un clima di forte commozione, tra applausi e ricordi dedicati alla sua visione del rapporto tra uomo, territorio e natura. Lo sport, Luna Rossa si aggiudica le prime regate preliminari a Cagliari della Louis Vuitton 38esima America's Cup, battendo in finale New Zealand. Gara in controllo per l'equipaggio di Luna Rossa, che ha sfruttato la penalità per una partenza anticipata inflitta a New Zealand. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma senza accelerazioni verso una firma immediata dell'accordo. A chiarirlo è stato il presidente americano Donald Trump, che su Truth ha definito i colloqui ordinati e costruttivi, spiegando di aver chiesto ai propri incaricati di non affrettare l'intesa perché il tempo è dalla nostra parte. Secondo quanto riferito da Axios, citando un alto funzionario dell'amministrazione americana, restano ancora diversi dettagli da definire, in particolare sul

0: le formulazioni relative alle questioni nucleari. La stessa fonte ha aggiunto che la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, pur senza garanzie su una conclusione definitiva. E intanto prende forma l'ipotesi di un nuovo round di colloqui tra Washington e Teheran il prossimo 5 giugno. Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Alle 12 affluenza al voto del 14,73%, un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tra le città più importanti al voto, Venezia e Reggio Calabria. Forza Italia rilancia il confronto sulla giustizia e annuncia una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati da discutere a breve all'interno della maggioranza. A comunicarlo è stato il capogruppo azzurro alla Camera, Enrico Costa, che sui social ha richiamato le criticità emerse dopo il referendum sulla giustizia, definendo necessario intervenire con riforme ordinarie. Apertura immediata della Lega con la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, che ha definito la responsabilità civile dei magistrati una priorità condivisa dal partito. La senatrice ha però sottolineato la necessità di un testo equilibrato, escludendo qualsiasi impostazione punitiva nei confronti della magistratura. Un lungo applauso ha accolto a Pollenzo l'arrivo della bara di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Da tutta Italia, ma anche dall'estero, sono arrivati soci, attivisti, studenti e amici, rappresentanti del mondo della cultura, della politica e dell'informazione, per rendere omaggio a una delle figure simbolo della tutela della biodiversità e della cultura alimentare. Presenti tra gli altri Don Luigi Ciotti, Antonio Ricci, Jacopo Fo e Monio Vadia. Petrini, morto giovedì sera nella sua casa di Bra all'età di 76 anni, aveva fondato Slow Food nel 1986, dando vita negli anni anche alla rete internazionale Terra Madre e all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La cerimonia si è svolta in un clima di forte commozione, tra applausi e ricordi dedicati alla sua visione del rapporto tra uomo, territorio e natura. Lo sport, Luna Rossa si aggiudica le prime regate preliminari a Cagliari della Louis Vuitton 38esima America's Cup, battendo in finale New Zealand. Gara in controllo per l'equipaggio di Luna Rossa, che ha sfruttato la penalità per una partenza anticipata inflitta a New Zealand. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il

0: gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... Gnam!
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato l'avellignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica. Cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.
2: Fans like stars dying, keep shining, keep shining.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.